Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Stai ascoltando?
2: Radio Padova.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare che è una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Questione di fede.
0: Radio Padova Italia. Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando
0: Radio Padova.
3: Credi, ma non

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 5 settembre 2026. Ariete, la giornata sarà accompagnata nella prima parte dalla luna amica, così avrete modo di utilizzare con più oculatezza le vostre energie. Voto 7. Toro, la situazione affettiva è serena e anche il lavoro vi fa sentire apprezzati. Insomma, tutto ok, voto 8. Gemelli, approfittate della luna che nelle ore del mattino sarà ancora nel segno se dovete occuparvi di qualche priorità. Serata per il relax, voto 7 più. Cancro, l'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno sembra invitarvi ad essere saggi agendo con cautela al fine di spendere meglio le vostre risorse, soprattutto se avete incombenze che riguardano la vita familiare. Voto 7 più. Leone, sicuri delle scelte fatte in ambito lavorativo, avete la facoltà di godervi il fine settimana con spensieratezza, e 8 il vostro voto. Vergine, la mattinata sarà la parte meno produttiva di oggi, in seguito la luna cambierà volto e tutto diverrà più facile, quindi siate fiduciosi con il voto 8. Bilancia, Marte, sempre in aspetto dissonante, potrebbe rendervi un po' nervosi, ma cercate di non guastare il pacifico clima creato da Venere nel segno. E voto 7. Scorpione, con il passare delle ore la luna vi mostrerà il suo volto migliore, invitandovi a godere le soddisfazioni professionali dell'ultimo periodo insieme a chi vi ama. Voto 8. Sagittario, la vita familiare è appagante mentre non tutto funziona nel settore lavorativo, ma il weekend potrebbe aiutarvi a fare il punto della situazione, quindi siate riflessivi e voto 7. Capricorno, Marte e Venere, sempre in posizione disarmonica, potrebbero anche oggi indurvi ad essere celeri in certe decisioni. Dovreste invece prendervi il tempo necessario per agire con calma. Quindi non siate impulsivi con il voto 7. Acquario, bene il lavoro e soprattutto la vita affettiva, grazie a Venere sempre in ottimo aspetto, a rendervi appagati. Sabato gioioso e voto 8. Pesci, saranno le ore del pomeriggio le migliori di oggi grazie alla luna che tornerà ad esservi amica con lo scopo di organizzare il fine settimana dedicandolo ad attività che possano distrarvi da eventuali preoccupazioni lavorative. Il voto è 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, monte premi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
12: Radio Padova Meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Piena estate in questo weekend settembrino per la presenza dell'alta pressione africana con un'avvezione di aria molto calda. Difatti le temperature sia oggi pomeriggio ma anche nel corso di domenica supereranno abbondantemente i 30 gradi in pianura, con valori anche di 35 gradi sul Veneto. Un weekend quindi di tempo soleggiato o al più poco nuvoloso in prevalenza. Possibili cambiamenti a metà della prossima settimana in vista di mercoledì e giovedì, con l'arrivo di qualche temporale e un calo delle temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Su Radio Padova, la disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi, dopo la disco italiana di Gianluca Pacini qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ancora un saluto a voi che magari avete aperto gli occhi da poco e iniziato la giornata con noi prendendo il primo caffè della giornata. Tra poco anche con le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi. Subito però Chiara con Un giorno di sole.

0: Radio Padova News.
1: Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex deputato di spicco dei 5 Stelle, colto da un grave malore a Cuba, dove si trovava per alcuni reportage. A seguirlo nell'isola, dove è ricoverato, anche due specialisti del Policlinico Gemelli. Ad annunciare il rinvio via social all'associazione da lui fondata. Non ho mollato e non intendo farlo adesso, così Giorgia Meloni, che ieri a Bari ha festeggiato il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Sul palco della kermesse, i risultati di 4 anni di attività, ma anche la difesa della nuova legge elettorale.
2: Proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni.
1: Gli italiani stanno peggio dopo questi 4 anni, replicano le opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2.500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, ricorda la segretaria del PD Ellie Schlein. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9 e 2 minuti.
5: Questa è Radio Padova.

Ligabue, un colpo all'anima e un colpo per bussare da voi e darvi il buongiorno. Bentrovati, se da poco avete acceso la radio, superate le 9, siete con Max Dupré fino alle 11. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp è 328-319-8000. Vi ricordo anche tra poco l'oroscopo di Venusia, rimanete con noi. Prima però Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya. Cosa so?

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 5 settembre 2026. Ariete, la giornata sarà accompagnata nella prima parte dalla luna amica, così avrete modo di utilizzare con più oculatezza le vostre energie. Voto 7. Toro, la situazione affettiva è serena e anche il lavoro vi fa sentire apprezzati. Insomma, tutto ok, voto 8. Gemelli, approfittate della luna che nelle ore del mattino sarà ancora nel segno se dovete occuparvi di qualche priorità. Serata per il relax, voto 7 più. Cancro, l'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno sembra invitarvi ad essere saggi agendo con cautela al fine di spendere meglio le vostre risorse, soprattutto se avete incombenze che riguardano la vita familiare. Voto 7 più. Leone, sicuri delle scelte fatte in ambito lavorativo, avete la facoltà di godervi il fine settimana con spensieratezza, e 8 il vostro voto. Vergine, la mattinata sarà la parte meno produttiva di oggi, in seguito la luna cambierà volto e tutto diverrà più facile, quindi siate fiduciosi con il voto 8. Bilancia, Marte, sempre in aspetto dissonante, potrebbe rendervi un po' nervosi, ma cercate di non guastare il pacifico clima creato da Venere nel segno. E voto 7. Scorpione, con il passare delle ore la luna vi mostrerà il suo volto migliore, invitandovi a godere le soddisfazioni professionali dell'ultimo periodo insieme a chi vi ama. Voto 8. Sagittario, la vita familiare è appagante mentre non tutto funziona nel settore lavorativo, ma il weekend potrebbe aiutarvi a fare il punto della situazione, quindi siate riflessivi e voto 7. Capricorno, Marte e Venere, sempre in posizione disarmonica, potrebbero anche oggi indurvi ad essere celeri in certe decisioni. Dovreste invece prendervi il tempo necessario per agire con calma. Quindi non siate impulsivi con il voto 7. Acquario, bene il lavoro e soprattutto la vita affettiva, grazie a Venere sempre in ottimo aspetto, a rendervi appagati. Sabato gioioso e voto 8. Pesci, saranno le ore del pomeriggio le migliori di oggi grazie alla luna che tornerà ad esservi amica con lo scopo di organizzare il fine settimana dedicandolo ad attività che possano distrarvi da eventuali preoccupazioni lavorative. Il voto è 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13. Le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato, ancora una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto sulla 57 tangenziale di Mestre. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code sulla carreggiata verso Trieste, Fraterraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano, questo per consentire lavori di manutenzione dei giunti stradali. Ricordiamo inoltre che il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. In chiusura ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Ed è tutto per ora, grazie per l'attenzione, a più tardi, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

businessman, quest'uomo che non smette di lavorare, dito nella piaga qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Buon sabato mattina, ben trovati, un saluto a chi da poco si è collegato con noi, buon viaggio se state viaggiando con le notizie che sono arrivate poco fa per voi al volante. Sempre qui a Radio Padova in diretta nella nostra mattinata del sabato fino alle 11, adesso anche con il ritmo sudamericano di Bossa Nostra e la voce di Gaia.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
9: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
10: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
10: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su Trend Comunicazione.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

La disco italiana poco fa con Gianluca Pacini, e a seguire l'allegria e anche il divertimento fatto persona con Lorenzo Giovanotti e Alfa, che si è dichiarato contentissimo di questa esperienza con il suo mito di sempre, ovvero appunto Lorenzo Giovanotti. Con Buon Vento infatti siamo arrivati anche noi a soffiare fino alla fine della nostra puntata di oggi. Sto per lasciarvi con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di Mattinata, e sto per darvi appuntamento a domani mattina a partire dalle 7 fino alle 11. Vi lascio con Fedez e Bimbi per strada, Children.

0: Padova News.
1: Il Como passa 4-1 in casa del Genoa del match d'apertura della terza di Serie A. Oggi alle 15 Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Doppietta Ferrari, Leclerc, Hamilton nelle prime libere, nelle seconde Russell davanti a tutti ma Leclerc vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della Rossa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Europei femminili di pallavolo a Istanbul, le semifinali alle 15 Turchia-Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia opposta alla Polonia, la capitana delle azzurre Anna Danesi.
2: Mi aspetto una bella partita come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra. Saremo sicuramente pronti.
1: Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open in Jasmine Paolini battuta dalla rumena Cirstea. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro Blox e Luciano Darderi opposto a Sweeney. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e un minuto.
5: Questa è Radio Padova.

0: Dolce Nera è tornata con Epopea su Radio Padova, Ritmo Italiano. Benvenuti da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino alle 15 con la nostra musica e i nostri successi. Adesso tre canzoni, le ascoltiamo in fila. La prima è di Gali, si intitola Niente Panico.
1: Tre canzoni in fila.

0: agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso su Radio Padova, Ritmo Italiano, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon fine settimana a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo aggiorniamo anche la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. Buon viaggio con la nostra musica, e a proposito, ci sono anche gli 883 e questo è Lo Strano Percorso.
1: C'è un tempo

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova". Oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda fra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Sono invece dei lavori a provocare rallentamenti con code fra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Inoltre, per traffico intenso si viaggia in coda in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si viaggia in coda in uscita allo svincolo di San Stino di Livenza e in entrata alla Tisana. Inoltre verso Trieste segnaliamo code nei pressi del bivio con la A23 Palmanova Tarvisio in emissione in direzione Tarvisio. Code anche sulla stessa A23 Palmanova Tarvisio a partire da Udine Sud fino al bivio con la 4 in direzione di quest'ultimo. Infine sulla A28 Porto Gruaro Conegliano è sempre il traffico intenso a provocare code in uscita a Porto Gruaro in direzione della 4. Ricordiamo in chiusura agli ascoltatori che per tenervi informati sulla situazione viabilità da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Takagi e Ketra con Lorenzo Fragola e Risa Insieme, l'esercito del selfie. Buon fine settimana a tutti da Luca Lazzari, fine settimana tipicamente estivo date le temperature. Ancora una volta ben trovati con la nostra musica, i vostri messaggi al 328-319-8000. E adesso una delle canzoni più importanti dell'ultimo periodo, con Ultimo, si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sei pronto a scendere in campo?

0: Dai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Luca e Luca, meglio conosciuti come LDA e H7. La canzone si intitola Santa su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ed è così che io vi saluto e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo sarete in compagnia di Maurizio Modica, ma adesso c'è una canzone nuova, la scopriamo insieme con Giusy Ferreri. Si intitola Vuoto Cosmico.
1: Io

piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Bresh, dai che fai? Da ufficiale inizio al nostro appuntamento di oggi. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Vi accompagnerò fino a sera di questa giornata in pieno fine settimana, oggi sabato, la numero 5 del mese di settembre. Beh, diamo subito un'accelerata, anche particolarmente estiva direi. Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera, Amalfitano.

Inequivocabilmente Vasco era E già, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Sentiamo Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Maledetto me di Fulminacci, mentre siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è anche Raff con Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: Aranciata fra quintale nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, siete con Maurizio Modica, così fino alle 20, sentiamo anche Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Era Ermal Meta con Mediterraneo nel pomeriggio in pieno fine settimana su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Samurai J, Flamenco.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova continuano le lunghe code di circa 8 km causate da lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Inoltre, per traffico intenso, si rallenta all'uscita di Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Ci spostiamo quindi sulla A4 Venezia-Trieste per segnalare incolonnamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, traffico rallentato perché è intenso verso l'Austria tra Trento Sud e Bolzano Sud e verso Modena tra Rovereto Sud e Affi. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che a causa di lavori la A4 Venezia-Trieste sarà chiusa in entrambe le direzioni tra San Donà di Piave e Porto Gruaro dalle 21 di oggi alle 7 di domattina. Inoltre, sempre per lavori ma sulla tangenziale di Mestre, tra le 21 e le 5.30 chiuderà anche l'uscita della Miranese per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Pieno fine settimana, c'è da organizzarsi. Intanto c'è una pagina sportiva particolarmente ricca, mentre vi parlo si sta giocando Fiorentina-Torino, cominciata alle 3 di questo pomeriggio, alle 18 comincia Inter-Napoli, match clou di questa giornata di campionato, e poi alle 20.45 Roma-Atalanta, questo per quanto riguarda la Serie A. In Serie B si sta giocando Südtirol-Catanzaro, Ascoli-Benevento si gioca alle 17.15, alle 19.30 Carrarese-Empoli. Come al solito le nostre giornate di campionato sono spezzatino, e quindi si completerà il quadro della giornata tra domani e lunedì. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, quelli come me, Giuli e Coez.
1: Dimmi che hai.

0: il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale sud di Verona è chiuso il tratto tra Alpo Zai e Zai Verona Sud in direzione Vicenza fino alle 12 di domani, domenica 6 settembre. Sempre per lavori vi anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 7 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni. Traffico transitante sulla A28 Porto Gruaro Conegliano con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: estate.
1: Sono di poche parole,

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Questione di fine.
0: Radio Padova Italia.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Stai ascoltando?
8: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.